Yes, itwa kira umunyonyi wa mbere. Allo. Allo. Nibikunze ko dushaka kumvikana, shira mama inite hamugaruke.